0: faccia. No. Vuol l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede, no. Né un dito, no. Né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che

Certo, no, vive sol coi vivi, neppure, perché a torto lo colpe alle lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor alle calugne.

Hola, lesti, lesti, al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, latri, latri.